vide le luci in mezzo al mare, pensò all'inutilità in America. Ma erano solo le lampade e la bianca scia di un'elica. Senti il dolore della musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire d'una nuvola, gli sembra più dolce anche l'amore.

바람이 치아 눈이니까 ma sì è la vita che finisce ma lui non ci pensò poi tanto anzi sentiva già felice e cominciò